Jesse, io vuole lo stand. Una mitologia di pugnali lentamente si annulla in olvido. Una canzone di gesta si è perduta in sordi las notizie policiali.